0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo da Torino.